Ah, stavo la bandiera. E la e la ragazza in tazza lì. A una fandia? Così si scusava, sa per la piada.

Alexandra asta, una fandiane, ma reclium, serang ale anarangava, leva le ma weke no anzoane, ma maula na pia rangava, term ma recliuan, nangale anava, chafa camicia anzoane, alevas lorangara, ma di kele arava, seia no zera asta.

Ci caribu tra mi chianto. Antananarivo, racufunna ci mi chiaccio.